0: Mi patria soñada.
1: Volare, cantare. Wow. Ancora. Dame sentire. Trio Gitano, al Meidur.

alla faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vel torrapito.